un ristorante alla piazza. Cameriere, signore, signorina, per favore, un espresso?